0: è già finito. Certo che suonavi. Il tempo massimo per suonare era un'ora, perché ai vicini di casa era impossibile resistere di più con la batteria. Allora dopo l'ora c'era il blackout.
1: 30 novembre 1995, mi sono spaccate le bacchette un momento fa e questa sarà l'ultima canzone con le mie ultime bacchette. Vai, vai, vai, su.
0: Ma mamma, ti serve la scatola del Pandoro? E io ho detto no, ma posso averla subito o devo aspettare Natale? No, no, puoi averla subito. Che cosa ne fai? Ci faccio la batteria. Ha rinforzato la carta del Pandoro con lo scotch. E così tac, tac, tac, faceva la batteria. E ho detto, mamma mia, questo bambino, che passione che ha.
2: Tutto quello che ho fatto si è cancellato, era una cosa molto importante, quindi le rifaccio.
3: Hai finito?
2: No, un attimo.
3: Ha detto di no.
2: Tutto sarebbe così.
3: Davide, mi è proprio cercatia, ma lei è un'ora e mezza che l'aspettate.
2: Un'ora.
3: Come legna un'ora? Gliene ne fai un quarto?
2: Ascolta, sono 10 alle 9.
3: Vabbè.
2: Alle 9 ho finito.
3: Quanti compiti che tu vuole fare?
2: Alle 9 ho finito, faccio un minuto e finito.
3: Ma quanti compiti che tu vuole fare?
2: Non preoccuparti.
3: Dopo te vengono solo con me che il viadone.

Tan. Tan. Tan. Tan. Chissà se la coglio questo. La Francesca, perché anche la Francesca suonava il basso. Stava anche facendo le prove con la Francesca. Era il Manu che suonava il basso. Emanuele. Ma quando ha suonato il basso, Emanuele?

0: Coda finita.
1: Ciao. Ciao.
0: Ciao. A chi dicevi ciao? Ecco, è una cosa liberatoria, soprattutto nell'adolescenza fa benissimo questa roba. Quando tu hai scaricato la tua tensione in questa maniera, dopo sei una persona che non potresti far male a nessuno. Queste qui no, ero più preoccupata per le magliette che compravi, che non mi piacevano i disegni, forse satanici, non lo so. Erano disegni orribili. E dicevo, oh, santo cielo, che cosa compra quello lì poi? Vabbè. No, la musica, capivo che ti piaceva, che per te era importante farlo. Dicevi, mamma, il disco se tu lo ascolti, sai che ci sono le musiche sataniche, però bisogna ascoltarle. Al contrario, quando ti chiedevo, tu mi spiegavi, vedevo che eri sincero.

all'inizio di il mio primo CD o demo, quel cazzo che è, e che nessuno deve copiare, l'ho inventato io.

0: deciso che terrò il microfono al centro perché riprende tutti i suoni meglio della mia specie di batteria. Quindi ora dovrei cimentarmi in tre canzoni degli AC/DC tratte dall'album Highway to Hell del 1979. Le canzoni sono: la prima è appunto Highway to Hell. Dovrei riuscire bene perché le ho provate fino adesso, comunque anche se esco male, pace a voi. Dai che va, Highway to Hell.
1: Voi facevi fare la gran cassa? Cosa avevi fatto? Cioè la gran cassa avevi costruito che cosa?

0: mai prima prima
1: hai quasi tenerezza a vedere quanto impegno ci mettevi con quelle cose che ti creavi tu. Ero contenta perché avevi la passione della batteria e dicevo, ardi che robe, grese mai pensate che capiesia la batteria, dicevo così. Dopo non me ne intendo, non so se suonavi bene o no, potevo solo valutarlo così, come un po' come una mamma, ecco dai, che ero contenta che ti piaceva uno strumento, che ti impegnavi. Ah, io non conosco niente di musica moderna, non conosco nessuno, non conoscevo niente, certe volte ti chiedevo ma che musica è questa, che gruppo è, e così, ecco. Va bene? Grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao.